0: Sono le 2:31 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Abbiamo già visto gli spot in TV.
4: Ce ne hanno parlato i giornali.
3: Ci hanno invitato all'attenzione come genitori.
4: Il fatto è che la droga...
3: La droga è la fine di ogni inizio.
4: Ignorala.
3: È un messaggio di Radio La Voce.

0: Ascolta le hit, segui il suono di Radio La Voce.
1: Sento ancora un nodo in gola, la mia terra non mi molla. Forse dovrei tornare a scuola, aggiustare la voce rotta. Una signora appoggiata alla finestra mi parla dell'estate, si lamenta, ma che fatica. Sono sempre stata una tipa maldestra, lago negro nei

0: Sono le 3.
1: Una hit di oggi, una hit di ieri. La radio di oggi, la radio di ieri. Radio La Voce.

0: Le note della tua musica preferita da Radio La Voce.
1: Radio La Voce, 96 800 MHz in FM stereo.

dimmi, dimmi quello che vuoi anche se non puoi guarirmi. Non sappiamo perdere come due bimbi. Hai il potere di leggere dentro i miei occhi tristi. Anche se ti amo non c'è più niente che resta di me. Mi hai tolto tutto l'amore che ho. Ora non sento più niente però non sono bravo a mentirti. Ho una fottuta paura di

chiedersi scusa ora che senso ha. L'amore è un plagio dell'eternità, Dio ci ha creati col cuore a metà e colmiamo il vuoto di chi se ne va con sensi di colpa stesso ogni volta ed essere l'ombra del vero me. Dammi il coraggio di lasciarti andare se questo farà sopravvivere il meglio di

0: tutte le radio hanno uno spot che dice:
1: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero.
0: Eh già, i numeri sono molti, ma provate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
2: Telefonate a Radio La Voce.
3: Male, tu mi chiedevi scusa.

scomparirò nel vento freddo del metrò, mi sciacquerò dal viso tutto il nero dello smog, mentre un cretino dice puttanate ad un talk show, vedo l'Italia prepararsi a un nuovo flop.

tizio che si ammazza in cerca di notorietà, un vecchio e una ragazza a bordo di una supercar, pressa pochismi detti come grandi verità, ma zitti tutti che stasera c'è la serie A. Le fabbriche di dubbi, le nuove convinzioni,

riesco a dire neanche come stai. Come stai bene con quei pantaloni neri? Come stai bene oggi? Come non vorrei cadere in quei discorsi già sentiti.

0: tutte le radio hanno uno spot che dice:
1: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero.
0: Già, i numeri sono molti, ma provate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
2: Telefonate a Radio La Voce.

来。Immagino che sia mio figlio, adesso quel ragazzo che ride, piange, grida in faccia tutta la città. È meglio non guardarlo in faccia, se no sarà una rogna.

0: dolore.
1: Sono le 5 e 30 minuti.
2: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
3: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: insieme alle cose che cercavi.
1: Tutte le radio hanno uno spot che dice:
2: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero.
1: Eh già, i numeri sono molti, ma provate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
3: Telefonate a Radio La Voce.

0: Abbiamo già visto gli spot in TV.
1: Ce ne hanno parlato i giornali.
0: Ci hanno invitato all'attenzione come genitori.
1: Il fatto è che la droga
0: è la fine di ogni inizio.
1: Ignorala.
0: È un messaggio di Radio La Voce.

0: Somos.
1: Le note della tua musica preferita da Radio La Voce.
2: Radio La Voce, 96 800 MHz in FM stereo.

0: Segui il suono di Radio La Voce.
1: Mi hai lasciato senza parole, come una primavera, e questo è un raggio di luce.

un po' meno orgoglioso, un po' meno che. Se lei fosse stata un po' meno gelosa,

0: Sono le 6:02.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Siete sintonizzati sui 96.800 di Radio La Voce.

mentre stiamo volando mi chiedi, si può andare più su di così? Cerchi vita sugli altri pianeti, però non ce n'è molta anche qui. Emozioni fredde, digitali, codipendenti, ma innamorati. Troppo figli per essere padri, anche tu pensi piani malvagi? Siamo in ballo e dobbiamo ballare, che gara, tra intelligenza artificiale e stupidità umana. Torniamo a casa, mañana, mañana, baby lascia che ti lascia. Smetti di cercare un senso, salva, assieme a me verso un altro universo. Guarda la

verso il cielo, se vedi tutto quello che io vedo, la melodia che sto cantando piano.

0: Chissà se adesso guardi verso il cielo.
1: Ascolta la voce, ascolta il meglio. Solo sui 96 800 c'è la tua radio. Radio La Voce.

0: Well, who's next?
1: Sono le 6 e 32 minuti.
2: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
3: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Radio La Voce.
1: Radio.
2: Ladies and gentlemen.
0: Radio La Voce. Radio La Voce.
3: Radio La Voce.
4: E

0: tutte le radio hanno uno spot che dice:
1: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero.
0: Già, i numeri sono molti, ma provate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
2: Telefonate a Radio La Voce.
3: Radio La Voce sui 96 e 8. 96 e 8.

0: like it. Radio La Voce. Radio La Voce. Tutto il piacere della buona musica. Sui 96.8. 96.8.
1: Accettami così, ti prego non guardare. Nella mia testa c'è un

Radio La Voce.

0: Sono le 7:33. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
1: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

ascolta la voce, ascolta il meglio. Solo sui 96 800 c'è la tua radio. Radio La Voce.

mezzo sorriso. Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

0: Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.
1: Solo allegria, vietata la tristezza, radio la voce.

dargli forza e consistenza. E poi lascia siano loro a prenderti

0: Sono le 8:01.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: 8 e 30 minuti. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
1: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terre di mare con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

0: Sono le 9.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Qualunque sia il tuo stile, all'Ottica Giacu di Muravera abbiamo l'occhiale giusto per te. Vieni a scoprire le collezioni di occhiali da vista e da sole dei migliori brand. Troverai anche lenti di ultima generazione per ogni esigenza, comprese lenti per la gestione miopica nei più piccoli. Ti aspettiamo per una visita oculistica professionale. Ottica Giacu, un'esperienza lunga 45 anni. A Muravera, in via Roma 72.
1: Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

0: Sono le 9:32.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Eri tu tra tutta quella gente. Eri tu con quell'aria importante. Eri tu che scioglievi il mio cielo di aquiloni e trasformavi in poesia la città di muri. Eri tu quella notte che ci siamo persi tra mille fasi, contrattempi e controtempi. Mi riconosceresti mai negli occhi che ora hai? E anche oggi rimando a domani per non pensarti più.

0: Sono le 10 e un minuto.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Get up.

0: preso?
1: Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

0: Sono le 10 e 30 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terre di mare con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

0: Radio La Voce.
1: Avrei una storia da raccontare. E poche ore prima di partire,

immaginare che quello che ho da dirti in fondo non è una bugia. Ti cucirò un vestito nuovo addosso prima

0: Sono le 11.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

0: Sono le 11 e 30 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: battito.
1: Qualunque sia il tuo stile, all'Ottica Giacu di Muravera abbiamo l'occhiale giusto per te. Vieni a scoprire le collezioni di occhiali da vista e da sole dei migliori brand. Troverai anche lenti di ultima generazione per ogni esigenza, comprese lenti per la gestione miopica nei più piccoli. Ti aspettiamo per una visita oculistica professionale. Ottica Giacu, un'esperienza lunga 45 anni. A Muravera, in via Roma 72.

0: Sono le 12 e un minuto.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: C'è una radio che da Muravera trasmette per te notizie, musica e servizi. Radio La Voce, 96 800, la tua amica radio.

0: Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
1: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale e di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

0: Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.
1: Ehi moi, poi la passione auso de sa musica sarda, Radio La Voce, te e pregeri di sfai ascoltare questo programma, chi vuoi su Adibre.

0: Saluto a tutti, sono Luciano Pigliaro. Sa musica, me dar voltas, non fa che t'accelerare in macchina. Ma pensiamo che questa vita nostra è supera. Andiamo a sprosabello.
1: Sono Giuliano Marongio. Se sei in macchina e ci stai ascoltando, ricordati che la musica va forte, ma tu devi andare piano.
2: Sono Maria Luisa Conti. La buona musica ti accompagnerà sempre nei tuoi viaggi, che siano brevi o lunghi. Quindi sii prudente e a preferenza ascolta una canzone in più.

0: più.
1: Dunque, senti un po', Jennifer.
2: Sì, mamma, cosa c'è?
1: Senti, dov'è che ti hanno visto l'altra sera tu? Dove sei andata? Eri con uno.
2: No, mamma, io non ero con uno, ero con Mariuccia.
1: Ah, con Mariuccia eri, vero. Perché non gliele dici la verità a mamma? Perché mamma, vedi, è brava, però se la fai riscaldare poco a poco, mamma non diventa più brava. Ti hanno visto al caffè entrando a prendere un bar, al bar a prendere un... insomma, ti hanno visto entrando al bar, assieme a uno, e io voglio sapere chi è.
2: E mamma, te l'ho detto, ero...
1: Digli la verità a mamma, da brava, da... Già non ti fa niente, mamma, digli alla mamma la verità.
2: Sai, mamma, io sono innamorata di un ragazzo.
1: Beh, innamorato, mi stinete le bambine, innamorato di un ragazzo. E chi è questo ragazzo? Diglielo alla mamma.
2: Forse lo conosci anche, si chiama Alverio.
1: Alverio? Chi è? Quello che ha capelli a strigio, il biondazzo?
2: Sì, quello lì. Non sei contenta?
1: Sì, la mamma è contenta. E perché non gliel'hai detto prima? Alla mamma, perché non gliel'hai detto prima? Alla mamma, perché non gliel'hai detto prima? Alla mamma, disgraziata!
2: Oh, mamma, non fare così, te la prego!
1: Non fare così! Non fare così! Lo sai che quella gente che va subito al sodo?
2: No, è un bravo ragazzo!
1: Non è un bravo ragazzo! No, non è un bravo ragazzo! Non è un bravo ragazzo! Quella lì è gente che va subito a solo, che io conosco il babbo. Quelli mettono le mani subito dove non le devono mettere. E se ti metti in principe, in cinta? Che cosa me ne dici?
2: Ma io, mamma, sono una ragazza previdente.
1: Ah, sei presidente tu? Cosa vuol dire questa parola? Cosa vuol dire?
2: Vuol dire che ci sto molto attenta.
1: Ah, ci stai attenta. E come ci stai attenta tu? Diglielo a mamma. Diglielo, com'è che stai attenta?
2: Mi sono messa le mutande di lamiera.
1: Ah, le mutande di lamiera. Mutande di lamiera, hai detto. Allora è per quello che l'ho visto comprando una priscatola, quel disgraziato. Per quello che l'ho visto

0: E mo is ascoltaus, u paghe conto su desaiaio su nostro su.
1: Come era la vita quando c'era la guerra?
2: Guerra, ero chiamato un paio d'anni.
1: Dove eravate?
2: Tutta la Sardegna abbiamo girato. In corso,
1: che in fronte, al fronte no, a sparare non
2: male. No. Siamo andati in corso che passavano di andando via gli aerei in posizione chiusa, no? 5-6 aperecchi, andando tipo via di qua, di Cagliari, bombardavano, venivano a Cagliari a bombardare, capito? Ma noi neanche una fucilata, niente. Era occupata la Corsica, vero, pure abbiamo persa di nuovo. Abbiamo perso la guerra e abbiamo perso anche la Corsica di nuovo. E i Garibaldi ci aveva i cannoni puntati alla Corsica. La Corsica è vicino, lo sai. E 16 chilometri. Santa Teresa di Calula, Bonifacio, 16 chilometri di Maria. Sono andato a 25 anni io. Qui in Sardegna siamo stati a Sassari, a Berchita, a... come si chiama quel paese di Nasta? Sopra di Bordusova, di Utieri. Adesso non ricordo quel paese. Battaglia, mi sembra. Battaglia, mi sembra che era. Battaglia.
1: Ditemi una cosa, com'era la vita a Muravera durante la guerra?
2: Qui si stava male, non c'era niente, era razionata la cosa, più di quello che tu che avevi un terreno di grano, più di quel tanto non lo potevi immaginare. Stava male qua. E quando ci hanno scavato, c'era Mariolina e Nino, e il pane non mangiavo io, toccava quella poco a poco che le dava da fare per i bambini, ha capito. E un giorno mi avevano portato una bisaccia di favette e l'ovile, ero 3 o 4 giorni a fave con latte, mamma mia, quasi morivo. Meno male sono arrivato qua a casa mia, l'ho reggettata. E come ci aveva matato, eh? E quando era troppo, era capito.
1: Venivano a rubare le capre, non le rubavano?
2: Mi hanno rubato il maiale, mi hanno rubato. Mi avevano rubato 10 maiali.

0: Sono le 13 e 23 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Accendi l'emozione. Radio La Voce, It Radio, la voce che ti chiama.
4: Qualunque sia il tuo stile, all'Ottica Giacu di Muravera abbiamo l'occhiale giusto per te. Vieni a scoprire le collezioni di occhiali da vista e da sole dei migliori brand. Troverai anche lenti di ultima generazione per ogni esigenza, comprese lenti per la gestione miopica nei più piccoli. Ti aspettiamo per una visita oculistica professionale. Ottica Giacu, un'esperienza lunga 45 anni. A Muravera, in via Roma 72.
5: Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terre di mare con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

0: Sono le 13:33.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: È da un po' di tempo che non ho scampo.
2: Anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Sono la strega in cima al rogo, una farfalla che imbraccia il fucile, una regina senza trono, una corona d'arancio e di spine.

fatto tutta quella strada per arrivare fin qui, ma adesso forse ti puoi riposare. Un bagno caldo e qualcosa di fresco da bere e da mangiare. Ti apro io la valigia mentre tu resti lì e piano piano ti faccio vedere. C'erano solo quattro farfalle, un po' più dure a morire.

0: Sono le 14 e un minuto.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Hit Parade. Le migliori, le più ascoltate, le più votate. Hit Parade. In studio Mario.
1: Signore e signori, buongiorno, è il vostro Mario che parla. Volevo salutarvi e darvi il benvenuto a bordo di questo nuovo appuntamento con il programma Italia Hit Parade, sulle magiche frequenze dei 96.800 MHz di Radio La Voce. Vi auguro di trascorrere i prossimi minuti in beata tranquillità e di godere della top 10 dei nostri migliori artisti italiani. Per qualsiasi ulteriore info potete chiedere anche al mio assistente, la regia Michele. Buon ascolto a tutti. È passato quindi anche il Ferragosto 2026, ma non passa la classifica per quello che riguarda l'Italia Hit Parade. In questo caso la settimana che va dal 17 al 23 agosto 2026. Quindi andiamo subito a scoprire la posizione numero 10, dove perde, ahimè, due posti rispetto alla settimana scorsa a Risa. Dall'album Fotomosse è il momento di ascoltare Amore Universale.

la new entry la settimana scorsa parliamo di J-Ax col suo ultimo album Vita, Morte e Miracoli, in nona posizione questa settimana. Ci ascoltiamo il brano che sta andando in rotazione ormai da qualche mese, Ippi Yayo.

0: Parade. Le migliori, le più ascoltate, le più votate. Hit Parade. In studio Mario.
1: E proseguiamo andando a scoprire dalla nona all'ottava posizione Dito nella piaga con Miss Italia, questo è il titolo dell'album. È il momento di ascoltare un brano prettamente estivo, Tropicana Hotline.
2: Ti prende la lingua come un'aspirina.

0: Guardarsi dentro, guardare fuori.
1: Vi ricordo che siete all'ascolto di Italia in Parade, classifica dal 17 al 23 agosto 2026, stabile in settima posizione ritroviamo Blanco. Anche in questo caso un nuovo album per lui dal titolo Ma. Ci ascoltiamo il brano 27 luglio dopo.

0: scivola dal quinto alla sesta posizione questa settimana Tiziano Ferro. Anche per lui sono un grande ormai da parecchi mesi nella top 10 dell'Italia Parade. Il singolo che andiamo ad ascoltare si intitola Gioia.
1: C'era un uomo nel mio specchio questa mattina all'alba, e con un pugno ha rotto il vetro ed ha risposto ogni domanda. E tanto, tanto, ho chiesto tanto tutto, lui mi ha risposto non

0: le più ascoltate, le più votate, Hit Parade, in studio Mario.
1: Sale di una posizione, lo troviamo quindi a metà classifica, Samurai J. L'album si intitola Amatore, anche in questo caso brano tipicamente estivo dal titolo Malasue.

quarta posizione abbiamo una sorpresa perché perde il podio, la terza posizione Madame. Anche in questo caso nuovo album per lei dal titolo Disincanto e il bel brano che andiamo ad ascoltare si intitola Non mi tradire.

E a questo punto occupiamoci delle tre posizioni più importanti, andando a scoprire la prima, la posizione numero 3, dove sale di un posto Francesca Michielin. E anche in questo caso un nuovo album per lei dal titolo Magia Bianca. Abbiamo avuto il modo di apprezzare il brano già da qualche settimana, dal titolo Solstizio d'estate, che andiamo ad ascoltare.

0: Parade. Le migliori, le più ascoltate, le più votate. Hit Parade. In studio Mario.
1: E stabile in seconda posizione ritroviamo Biagio Antonacci, nuovo album di inediti dal titolo Mustang, e soprattutto abbiamo il piacere di ascoltare il brano You and Me, che da qualche mese anticipa l'uscita di questo nuovo lavoro discografico per questo grande artista, dal titolo You and Me.

0: 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.
1: Ed ora, come di consueto, prima di scoprire la prima posizione dell'Italia Hit Parade, classifica dal 17 al 23 agosto 2026, facciamo l'epilogo iniziando alla posizione numero 10, dove abbiamo trovato Arisa con l'album Foto Mosse. Nono posto per J-Ax, Vita, Morte, Miracoli. Ottava posizione per Dito nella Piaga con Miss Italia. Settimo posto per Blanco con l'album Ma. Sesta posizione per Tiziano Ferro, Sono un grande. Quinta posizione per Samurai J con Amatore. Quarto posto per Madame, Disincanto. Terza posizione per Francesca Michelin con l'album Magia Bianca. Secondo posto per Biagio Antonacci, Mustang. E alla prima posizione ritroviamo, per la sesta settimana di fila, Ultimo, Il giorno che aspettavo. Questo è il titolo dell'album, ci ascoltiamo Cuore di plastica.
2: Sento che il mio cuore è diventato di plastica e voglio avere tutto, anche quello che non c'è. Sento che ti ho persa ma rimani fantastica e tornando a casa in testa ho pezzi sparsi di te.

0: Hit Parade. Le migliori, le più ascoltate, le più votate. Hit Parade. In studio Mario.
1: E così ultimo per la sesta settimana, abbiamo detto, alla prima posizione dell'Italia Hit Parade. L'album si intitola Il giorno che aspettavo, quindi grande successo per questo giovane artista, cantautore romano, che piace molto sia ai giovani che ai meno giovani, ed era veramente per lui un trionfo quello che è successo anche ultimamente a Roma, con oltre 250.000 persone che assistevano al suo concerto. E siamo arrivati alla conclusione, l'augurio che rimaniate sintonizzati con le nostre magiche frequenze dei 96.800 MHz di Radio La Voce, dagli studi di Muravera, in compagnia con il nostro palinsesto musicale. Un grosso saluto dal vostro Mario, altrettanto grande il saluto da parte del nostro Michele, al di là della cabina di regia della nostra fantastica radio. Ciao a tutti, buon'estate 2026 a tutti voi. Ciao!

0: Sono le 14 e 43 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Più l'ascolti, più la senti. Radio La Voce, It Radio, la voce che ti chiama, ti chiama, ti chiama.
4: Qualunque sia il tuo stile, all'Ottica Giacu di Muravera abbiamo l'occhiale giusto per te. Vieni a scoprire le collezioni di occhiali da vista e da sole dei migliori brand. Troverai anche lenti di ultima generazione per ogni esigenza, comprese lenti per la gestione miopica nei più piccoli. Ti aspettiamo per una visita oculistica professionale. Ottica Giacu, un'esperienza lunga 45 anni. A Muravera, in via Roma 72.

Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333 98 60 200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo. Girl, I'm shine bright like a diamond. Shine bright.

0: Sono le 15 e 4 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Sono le 15 e 31 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terre di mare con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo. Tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

0: preso?
1: Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

0: Sono le 16 e un minuto.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
0: Le note della tua musica preferita da Radio La Voce.

0: Qualunque sia il tuo stile, all'Ottica Giacu di Muravera abbiamo l'occhiale giusto per te. Vieni a scoprire le collezioni di occhiali da vista e da sole dei migliori brand. Troverai anche lenti di ultima generazione per ogni esigenza, comprese lenti per la gestione miopica nei più piccoli. Ti aspettiamo per una visita oculistica professionale. Ottica Giacu, un'esperienza lunga 45 anni. A Muravera, in via Roma 72.
1: Radio La Voce, la radio della tua città.
2: Alex Britti, baciami e portami a ballare.

nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

0: Sono le 16 e 30 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Sono le 17 e un minuto.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

la tua canzone preferita? Un disco da abbinare a una dedica che parli d'amore o d'amicizia? Vuoi fare dei saluti, auguri o festeggiare il compleanno di parenti o amici? E allora, che aspetti? Entra subito in questo spazio e sarai tu il protagonista del programma Dediche e Richieste. Invia un SMS al 346 12 72 406 o chiama lo 070 99 31 481 e Gianni manderà in onda il tuo disco richiesta e la tua dedica. Che aspetti? Chiama!

Siamo pronti, eccoci amici, pronti per ripartire un altro viaggio insieme nel grande mondo della musica italiana, grandi successi internazionali, poi come sempre ci sarà spazio anche per la dance. Tutti a bordo, la nostra nave carica di musica sta per prendere il largo, intanto Gianni che vi parla dai nostri studi, dal mitico studio 1, dalla cabina di regia che si trova sempre qui in via Marconi 107 in Muravera. E allora si parte, intanto un saluto a tutto il pubblico presente dall'altra parte, amici, amiche, piccoli e grandi ascoltatori che ci seguono sempre con tanto affetto anche durante l'estate. E allora partiamo subito, non so se ve l'ho ricordato, se non l'ho ricordato lo ricordo subito, il numero con il quale messaggiare con noi, 346 12 72 406. Primo brano in programma, primo disco richiesta di oggi, le ragazze Clara e San Giovanni.

Vabbè, un saluto e una dedica a tutte le ragazze che seguono il programma Dediche Richieste. Clara e San Giovanni, la voce che abbiamo appena ascoltato in questo primo brano in programma. Achille Lauro.

Città degli Angeli, qui su Radio La Voce, al programma Dediche Richieste con la voce di Achille Lauro. 34 612 72 406, amici, questo è il numero da digitare, quindi se volete partecipare al programma non dovete far altro che inviare l'SMS WhatsApp al numero che vi ho appena ricordato, scrivendo titolo della canzone che volete ascoltare e dedicare, saluti, auguri, insomma al resto poi ci penso io, ovviamente non canterò, ve lo risparmio questo, mi limiterò a parlare, fare lo speaker, e intanto ci ascoltiamo questo bel disco di Ellie Goulding.

la tua canzone preferita? Un disco da abbinare a una dedica che parli d'amore o d'amicizia? Vuoi fare dei saluti, auguri o festeggiare il compleanno di parenti o amici? E allora, che aspetti? Entra subito in questo spazio e sarai tu il protagonista del programma Dediche e Richieste. Invia un SMS al 346 12 72 406 o chiama lo 070 99 31 481 e Gianni manderà in onda il tuo disco richiesta e la tua dedica. Che aspetti? Chiama!

Ok, abbiamo accontentato un amico ascoltatore che mi aveva richiesto questo brano che avevo mandato diversi giorni fa in onda qui su Radio La Voce al programma di Chi Richiesta, Isola Mia, il titolo del brano. Intanto grazie a Marco che l'ha voluto ascoltare insieme. Ok, continuiamo con un altro disco, musica internazionale con una grande voce, quella di Alex Warren.

una grande voce che ospitiamo sempre molto volentieri qui al programma Dediche Richieste, quella di Alex Warren, che abbiamo ascoltato con il suo ultimo singolo dal titolo Passenger. Strega comanda il titolo della prossima canzone, un altro brano richiesto da voi in questa puntata, la voce quella di Francesca Michelin.

Francesca Michelin, che abbiamo trovato in un messaggino che avete inviato al 346 12 72 406, per ascoltare Francesca Michelin con il brano Strega Comanda, il titolo di questa canzone che abbiamo già ascoltato diverse volte in quest'estate. Altra hit, altro successo targato estate 2026, dalle voci di Angelina Mango, Marco Mengoni, insieme per questo brano dal titolo Canto d'amore.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Salida del vuelo con destino a la

la tua canzone preferita? Un disco da abbinare a una dedica che parli d'amore o d'amicizia? Vuoi fare dei saluti, auguri o festeggiare il compleanno di parenti o amici? E allora, che aspetti? Entra subito in questo spazio e sarai tu il protagonista del programma Dediche e Richieste. Invia un SMS al 346 12 72 406 o chiamalo 070 99 31 481 e Gianni manderà in onda il tuo disco richiesta e la tua dedica. Che aspetti? Chiama!

Bene amici, con questo disco praticamente siamo entrati nello spazio dance del programma Dediche Richieste. Siamo in diretta, come sempre, 17:40 minuti, diretta radio del 96.8, ma anche in streaming dall'app in DAB, insomma potete scegliere come seguirci. Intanto un saluto grande a tutto il pubblico che ci segue da casa, magari qualcuno anche in spiaggia in questo momento si è collegato con noi in streaming oppure ha scaricato l'app della nostra radio. Prossimo disco con dedica, eccolo qui in arrivo, Jamaican Bam Bam, dedicato al gruppo dei 5 ragazzi. Vi voglio bene, questo è il messaggio da Piero.

Questo bel disco dance tutto da ballare, va bene, dedicato da Piero al gruppo dei 5 ragazzi, vi voglio bene, questo è il messaggio per loro. Saluto anche l'amico Piero che mi ha segnalato questa dedica per questi amici. Va bene, un saluto ancora, alla prossima, e noi continuiamo con un altro disco richiesto da voi.

Vamos alla playa, chi non ricordava questo disco, è stato riproposto da poco. Va bene, continuiamo con il prossimo in arrivo, anche questo Save My Love di Kygo Khalid Griffin.

La tua canzone preferita? Un disco da abbinare a una dedica che parli d'amore o d'amicizia? Vuoi fare dei saluti, auguri o festeggiare il compleanno di parenti o amici? E allora, che aspetti? Entra subito in questo spazio e sarai tu il protagonista del programma Dediche e Richieste. Invia un SMS al 346 12 72 406 o chiama lo 070 99 31 481 e Gianni manderà in onda il tuo disco richiesta e la tua dedica. Che aspetti? Chiama!

Saluto anche Francesca, è stata lei a richiedermi Mamma no mamma di Madame. Continuiamo con la musica, in arrivo anche Summer Funk di Francesco Gabbani.

Francesco Gabbani, Summer Funk, qui al programma Dediche Richieste su Radio La Voce, un altro brano richiesto da voi in arrivo. Colui che sarà protagonista, un grande concerto veramente da non perdere, il prossimo 28 agosto a Muravere, in occasione dei festeggiamenti in onore di Sant'Agostino, Roy Paci e Rutuska, tra l'altro oggi richiesti con questa canzone, un loro grande successo. Le ascoltiamo con Toda Gioia, Toda Bellezza, Roy Paci e Rutuska.

Roy Paci, Ari Tusca saliranno sul palco della Piazza Europa a Muravera in occasione dei festeggiamenti in onore di Sant'Agostino prossimo 28 agosto. Beh, ci regaleranno anche questa canzone, un loro grande successo, Toda Gioia, Toda Bellezza, Roy Paci, Ari Tusca.

La tua canzone preferita? Un disco da abbinare a una dedica che parli d'amore o d'amicizia? Vuoi fare dei saluti, auguri o festeggiare il compleanno di parenti o amici? E allora, che aspetti? Entra subito in questo spazio e sarai tu il protagonista del programma Dediche e Richieste. Invia un SMS al 346 12 72 406 o chiama lo 070 99 31 481 e Gianni manderà in onda il tuo disco richiesta e la tua dedica. Che aspetti? Chiama!

ultimi lanci di questa puntata, siamo quasi alla fine di questo live in questo siamo già 19 agosto 2026, va bene. Justin Bieber con questo brano che abbiamo già ascoltato diverse volte in queste ultime puntate, il suo nuovo singolo Speed Demon. Prossima canzone, ne arriva una bella voce, simpatica anche, bella anche, aggiungiamo qualche altro aggettivo, no vabbè basta così, Dolce Nera con Epopea, l'ascoltiamo con questa sua canzone, l'ultimo singolo, Silvana la dedica a Cristina, Sonia a Gianni, allora Dolce Nera, Epopea.

così abbiamo lanciato anche il penultimo brano in programma, abbinato alla dedica che è arrivata praticamente pochi minuti fa. Saluto a Silvana che ha dedicato a Cristina, Sonia e Gianni questo brano di Dolce Nera Epopea. Saluto ancora le protagoniste di questa dedica, alla prossima noi ci salutiamo con J-Ax, IPIO, però anche no, e vi do appuntamento alla prossima, 17.05 si parte per un altro viaggio musicale in quest'estate caliente, ciao!

sorriso. Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale e di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

0: Sono le 18 e 32 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: onore e vittoria. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, il Signore sia con voi. Vogliamo nella nostra celebrazione di oggi ricordare e pregare in modo particolare per la nostra sorella, Zio Palmira, nel primo anniversario che è tornata alla casa del Padre, cui la fidiamo al Dio dell'amore e della misericordia perché partecipi in pienezza della vita del cielo. Continuiamo anche a pregare, a presentare le nostre famiglie, in modo particolare i nostri ammalati, perché il Signore sia consolazione e forza. Chiediamo perdono delle nostre mancanze. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la Beata e sempre Vergine Maria, gli angeli santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Signore, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Preghiamo. O Dio, che hai preparato beni invisibili per coloro che ti amano, infondi nei nostri cuori la dolcezza del tuo amore, per chiamandoti in ogni cosa e sopra ogni cosa, otteniamo i beni da te promessi che superano ogni desiderio. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Dal libro del profeta Ezechiele. Mi fu rivolta questa parola del Signore: Figlio dell'uomo, profetizza contro i pastori di Israele, profetizza e riferisce ai pastori. Così dice il Signore Dio: guai ai pastori di Israele, che pascono se stessi. I pastori non dovrebbero forse pascere il gregge? Vi nutrite di latte, vi rivestite di lana, ammazzate le pecore più grasse, ma non pascolate il gregge. Non avete reso forti le pecore deboli, non avete curato le inferme, non avete fasciato quelle ferite, non avete riportato le disperse. Non siete andati in cerca delle smarrite, ma le avete guidate con crudeltà e violenza. Per colpa del pastore si sono disperse e sono preda di tutte le bestie selvatiche, sono smandate. Vanno errando le mie pecore su tutti i monti e su ogni colle elevato. Le mie pecore si disperdono su tutto il territorio del paese e nessuno va in cerca di loro e se ne cura. Perciò, pastori, ascoltate la parola del Signore. Com'è vero che io vivo, oracolo del Signore Dio, poiché il mio gregge è diventato una preda e le mie pecore il pasto d'ogni bestia selvatica, per colpa del pastore, e poiché i miei pastori non sono andati in cerca del mio gregge, hanno pasciuto se stessi senza aver cura del mio gregge, udite quindi, pastori, la parola del Signore. Così dice il Signore Dio: eccomi contro i pastori, a loro chiederò conto del mio gregge e non li lascerò più pascolare il mio gregge, così non pasceranno più se stessi, ma strapperò loro di bocca le mie pecore e non saranno più il loro pasto. Perché così dice il Signore Dio: ecco, io stesso cercherò le mie pecore e le passerò in rassegna. Parola di Dio.
2: Rendiamo grazie a Dio.
1: Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla.
2: Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla.
1: Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Su pascoli erbosi mi fa riposare. Ad acque tranquille mi conduce, rinfranca l'anima mia.
2: Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla.
1: Mi guida per il giusto cammino, a motivo del suo nome. Anche se vado per una valle oscura, non temo alcun male, perché tu sei con me. Il tuo bastone e il tuo vincastro mi danno sicurezza.
2: Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla.
1: Davanti a me tu prepari una mensa sotto gli occhi dei miei nemici. Ungi di olio il mio capo, il mio calice trabocca.
2: Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla.
1: Sì, bontà e fedeltà mi saranno compagne tutti i giorni della mia vita. Abiterò ancora nella casa del Signore per lunghi giorni.
2: Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla.
3: Alleluia, alleluia, alleluia.
1: La parola di Dio è viva, efficace. Discerne i sentimenti e i pensieri del cuore.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli questa parabola: il regno dei cieli è simile a un padrone di casa che uscì all'alba per prendere a giornata lavoratori per la sua vigna. Si accordò con loro per un denaro al giorno e li mandò nella sua vigna. Uscito poi verso le 9 del mattino, ne vide altri che stavano in piazza disoccupati e disse loro: andate anche voi nella vigna, quello che è giusto ve lo darò. E si andarono. Uscì di nuovo verso mezzogiorno e verso le 3 e fece altrettanto. Uscito ancora verso le 5 ne vide altri che se ne stavano lì e disse loro: perché ve ne state qui tutto il giorno senza far niente? Gli risposero: perché nessuno ci ha presi a giornata. Ed egli disse loro: andate anche voi nella vigna. Quando fu sera, il padrone della vigna disse al suo fattore: chiama i lavoratori e dà loro la paga, incominciando dagli ultimi fino ai primi. Venuti quelli delle 5 del pomeriggio, ricevettero ciascuno un denaro. Quando arrivarono i primi, pensarono che avrebbero ricevuto di più, ma anch'essi ricevettero ciascuno un denaro. Nel ritirarlo, però, mormoravano contro il padrone, dicendo: questi ultimi hanno lavorato un'ora soltanto e li hai trattati come noi, che abbiamo sopportato il peso della giornata e il caldo. Ma il padrone, rispondendo uno di loro, disse: amico, io non ti faccio torto. Non hai forse concordato con me per un denaro? Prendi il tuo e vattene. Ma io voglio dare anche a quest'ultimo quanto a te. Non posso fare delle mie cose quello che voglio. Oppure tu sei invidioso perché io sono buono? Così gli ultimi saranno primi e i primi ultimi. Parola del Signore. Sia lodato Gesù Cristo. Solo un breve pensiero per unire i nostri cuori nella preghiera in questa Eucaristia. Abbiamo ascoltato la parola del Signore, che in questo tempo è un invito costante sia alla lettura del Vangelo che dell'Antico Testamento, un invito a fidarci del Signore, a mettere tutto nelle sue mani e non affidarci solo alle nostre forze, alle nostre capacità. Già ieri abbiamo ascoltato il Vangelo in cui Gesù prometteva il centuplo a quanti lasciano tutto per lui, no? Prima aveva incontrato il giovane ricco, gli ha proposto di seguirlo, il giovane voleva la vita eterna. Quando Gesù gli ha chiesto di vendere tutto, questo giovane se n'è andato triste, no? E Gesù spiega, no, che è difficile per uno che è attaccato alle cose del mondo, alle proprie ricchezze, entrare nel regno dei cieli. E il Vangelo di che abbiamo ascoltato ieri parlava proprio di questo, che i discepoli sono rimasti un poco meravigliati, no? E noi come facciamo? Noi abbiamo lasciato tutto. E Gesù dice che ha lasciato padre, madre, famiglia per me e per il mio nome, riceverà 100 volte tanto, no? Ancora una volta manifestando il cuore generoso di Dio, quando uno con generosità e anche con sacrificio segue l'insegnamento del Signore. E il Vangelo di oggi, la parabola, è una continuazione di questo. Ancora Gesù vuole ripetere, vede che non ha visto che i discepoli non erano molto convinti della cosa, no? Che davvero il Signore è generoso e dà molto di più di quello che noi diamo, no? Molto di più di quello che meritiamo. Racconta questa parabola di un padrone di casa che uscì all'alba per prendere la giornata a lavoratori per la vigna. È un padrone un po' strano, eh? Io ho pensato molto alla parabola del seminatore. Vi ricordate il seminatore che butta il grano, parte e cade nel terreno buono, parte tra le spine, parte tra le pietre e parte tra la strada. È un seminatore sprecone, no? Diremmo oggi, perché devi guadagnare, no? Ma è un seminatore speccone, perché lui crede nella forza della parola che la dà a tutti senza distinzione. Così è questo padrone di casa. Per capire la parabola tenete in conto che la giornata di lavoro
ai tempi di Gesù, incominciava alle 6 del mattino e finiva alle 6 di sera, col tramonto del sole, quindi al nascere del sole, quindi sono gli orari che dicono la giornata, quindi a prim'ora il padrone esce, trova alcuni lavoratori e lo stipendio ai tempi di Gesù di un giorno di lavoro era un denaro, quindi era lo stipendio normale di una giornata di lavoro che lui dava. Questo padrone esce a varie ore della giornata, quindi alle 6, alle 9, a mezzogiorno, alle 3 e anche alle 5, quando mancava solo un'ora per chiudere la giornata di lavoro, e chiama tutti gli operai a lavorare nella sua vigna. E la cosa che sconcerta e che fa un pochino arrabbiare quelli della prima ora, che credo che avrebbero chiamato i sindacati se esistevano, per dire, oh, a noi, cioè, com'è la storia, abbiamo lavorato tutto il giorno. Ma però Gesù non vuole parlare di questo, no? Perché non è un padrone ingiusto, è un padrone che chiama tutti a tutte le ore, senza distinzione, senza vedere se uno è bravo o non è bravo, lo chiama, lo invita a dargli una mano nella sua vigna, nel suo regno, nella sua partecipare di lui. E quando lui va a pagare, incomincia dagli ultimi, e agli ultimi gli dà un denaro, quindi a quelli delle 5 che hanno lavorato un'ora, gli dà lo stipendio di una giornata. È un padrone un po' strano, economicamente è in perdita, ma il messaggio di Gesù è proprio quello, che Dio è sempre in perdita. Dio non ha paura di perderci con noi, perché ci ama. Quindi quel poco che io faccio viene retribuito in grande quantità. E Gesù sta dando quest'idea, no? Che il Padre è misericordioso. Infatti la risposta che a me mi ha un pochino toccato il cuore è l'ultima frase che abbiamo ascoltato, quando il padrone risponde agli operai che protestano. Amico, gli dice il padrone, non hai forse concordato con me per un denaro? È vero, alle 6 del mattino, vuoi un denaro, vieni a lavorare, ti do un denaro, te lo stipendio, giusto. È la frase più forte, credo, che a me mi ha fatto mettere in discussione, in crisi un pochino, no? Non posso fare delle mie cose quello che voglio? Oppure sei invidioso perché io sono buono? Mi ha steso, perché veramente Dio fa quello che vuole. Io faccio la mia parte, il resto è tutto dono di Dio, perché noi misuriamo in modo economico le cose. Io faccio questo in cambio di qualcos'altro. Dio invece dà senza misura, senza richiedere niente indietro, con generosità. Lui non è neanche andato a vedere se quelli dell'ultima ora hanno lavorato o meno, non interessa niente. Però la verità che Gesù sta dando è che Dio è generoso, chiama tutti a tutte le ore, in diversi momenti, in diverse circostanze, ed è generoso con tutti. Anzi, gli ultimi saranno i primi e i primi gli ultimi. Questo è ancora di più sconcertante, perché alla fine del mondo ne vedremo delle belle. Quelli che pensavano io lontani, magari sono davanti a me nella fila per entrare in paradiso. Cioè io che ho lasciato tutto, io che ho lasciato la mia famiglia, io che mi sono consacrato a Dio, probabilmente sono molto dietro rispetto a qualche altro nella fila del Regno dei Cieli, se mi fanno entrare nel Regno dei Cieli. Questo è l'altro problema, no? Però è interessante, Gesù è incredibile, che Dio ama tutti con generosità, chiede solo di dire il nostro sì, la nostra disponibilità. E questa stessa verità della generosità di Dio l'abbiamo ascoltata in questo testo di Ezechiele, che è micidiale. Io sono andato in crisi, perché parla dei pastori, e i pastori sono i sacerdoti, gli amministratori, coloro che hanno una responsabilità nel sociale, con la società, tutti quelli che hanno ricevuto doni del Signore che devono metterli a servizio. E qui Ezechiele ieri denunciava i potenti che si credono Dio, oggi denuncia coloro che usano le cose e il popolo di Dio a suo uso e consumo, sfruttando gli altri, facendo soffrire gli altri e non preoccupandosi se
se l'altro è ferito, se l'altro sta male, non interessa niente, no? E qui il Signore è tremendo, no? Perché ci fa pensare, ricordate il Vangelo di Giovanni, il buon pastore, Gesù è il buon pastore, no? È Dio stesso che decide di accompagnare il suo popolo, di custodirlo, che va in cerca della pecora perduta, e la cura, non si arrabbia, ma fa festa perché l'ha ritrovata. E quel pastore che lascia le 99 pecore per cercare quella che si è ferita e si è smarrita, no? Vedete, Dio che ha un eccesso di misericordia, a noi crederci in questo, ma anche farci responsabile dei doni che il Signore ci ha donato per metterli a servizio dei fratelli. E l'invito che il Signore ci fa a noi, no? Come Lui è misericordioso con noi, chiede che anche noi lo siamo, con le persone che ci mette accanto o che ci fa incontrare. Vogliamo affidare a questo Dio che è misericordioso, che ama senza misura, che ama proprio in modo sconfinato e che ricompensa con generosità quanti si abbandonano in Lui. A questo Dio vogliamo affidare le nostre famiglie, la nostra vita, affidare anche la nostra sorella Palmira, perché davvero partecipi di questo amore del Signore lì accanto a Lui. Continuiamo a pregare insieme.

0: Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te, perché diventi per noi cibo di vita eterna.
1: Benedetto.

Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo, lo presentiamo a te, perché diventi per noi bevanda di salvezza. Benedetto nei secoli, Signore.

Pregate, fratelli e sorelle, perché questo mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Signore, riceva dalle tue mani questo sacrificio. Allode e gloria del suo nome, cioè di tutta la sua Santa Chiesa. Accogli, o Signore, i nostri doni, nei quali si compie il mirabile scambio tra la nostra povertà e la tua grandezza, perché offrendoti il pane e il vino che ci hai dato, possiamo ricevere te stesso, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Per mezzo di Cristo, tuo amatissimo Figlio, hai creato l'uomo a tua immagine e lo hai rigenerato a vita nuova. Per questo mistero di salvezza ti servono tutte le creature, ti lodano tutti i redenti e ti benedicono unanimi gli angeli e i santi. E noi, uniti con gioia a questo immenso coro, ti celebriamo proclamando senza fine la tua lode. Santo, santo, santo il Signore.

veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

mistero della fede. Siamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone XIV, il nostro Vescovo Giuseppe, i presbiteri e i diaconi. Ricordati della nostra sorella Palmira, che hai chiamato a te da questa vita, e come per il battesimo l'hai unita alla morte di Cristo tuo Figlio, così rendila partecipe della sua risurrezione. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine, Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio, Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tuo è il regno, tuo è la potenza, la gloria a te. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e dona l'unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Cambiatevi il dono della pace. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non son degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.

Thank you.

Preghiamo. O Dio, che in questo sacramento ci hai fatti partecipi della vita di Cristo, ascolta la nostra umile preghiera, trasformaci a immagine del tuo Figlio, perché diventiamo coeredi della sua gloria nel cielo. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Domani pomeriggio alle 17 nella chiesa Vergine di Nazareth celebreremo il funerale della nostra sorella che ci ha lasciato, la signora Gina De Lusso. Avevamo programmato la messa delle 7, la lasciamo, celebriamo alle 5, la gente partecipa così alla, condividendo questo momento di preghiera per questa mamma, no, che ci ha lasciato, stava male da diversi anni. La ricordiamo, ricordiamo anche i familiari. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Nel nome del Signore andate in pace. Numero 244.

quando qualcuno ti dice nulla mai cambierai.

what you

0: Abbiamo trasmesso dalla parrocchia San Nicola di Bari, Muravera, la Santa Messa.
1: Sono le 19 e 36 minuti.
2: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
3: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Radio La Voce.
1: Buon viaggio, che sia un'andata o un ritorno, che sia una vita o solo un giorno, che sia per sempre un secondo.

0: Sono le 20.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: mezzo sorriso. Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi? E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.
1: Eri tu la mia passione, ecco perché ho un pugnale dentro il cuore quando penso a te. Cosa resta di un amore?
2: Radio La Voce.

nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

0: Sono le 20 e 30 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

qualunque sia il tuo stile, all'Ottica Giacu di Muravera abbiamo l'occhiale giusto per te. Vieni a scoprire le collezioni di occhiali da vista e da sole dei migliori brand. Troverai anche lenti di ultima generazione per ogni esigenza, comprese lenti per la gestione miopica nei più piccoli. Ti aspettiamo per una visita oculistica professionale. Ottica Giacu, un'esperienza lunga 45 anni. A Muravera, in via Roma 72.

0: Sono le 21 e 11 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

his kisses, fever when he holds me tight. Fever, I'm his

0: programmi di felicità per uso personale.
1: Noi che non abbiamo dato il massimo, noi che non abbiamo fatto il classico, noi fotocopie tutte uguali, illuse di essere speciali, e non ci sono le stelle, ma comunque stiamo svegli con più inchiostro sotto pelle che sul libretto degli assegni. Noi che in mezzo a queste vipere ormai ci si può convincere.

0: sole spunti. Prepariamoci dal freddo, copriamoci di insulti.
1: Non ci sono le stelle, ma comunque siamo svegli, con più inchiostro sotto pelle che sul libretto degli assegni. Noi che in mezzo a queste vipere ormai ci si può convincere.

chiamo l'effetto collaterale di una vita tagliata male. Guardo le ferite che ci hanno lasciato per poi ricucire.

0: Sono le 21 e 33 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Radio La Voce, la radio della tua città.

0: Paradiso?
1: Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi? E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

0: Sono le 22.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Mi piace, like
4: ti voglio,
3: ti sento.
5: Like Radio La Voce, tutto il piacere della buona musica sui 96.8. 96.8.

0: Sono le 22 e 31 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Joe. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Joe è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.
1: Se ti guardo vedo un tempo che mi ricorda la domenica, un tempo in cui questa città sembra stare in silenzio. E se il tempo sa del mio destino, vorrei dirgli di starti vicino, anche quando sarà buio ed io non potrò più di fare.

0: un favore.
1: Sono le 23 e un minuto.
2: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
3: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Sono le 23 e 30 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: tutte le radio hanno uno spot che dice:
1: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero.
0: Eh già, i numeri sono molti, ma provate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
2: Telefonate a Radio La Voce.

ci vuole fantasia. E allora che si fa? Già, riprenditi la vita che vuoi tu. Io resto sempre in bilico, più o meno su per giù, più giù, più su, più giù, più su.